da sa stolu paese vecchio a onde era l'uso posto da arroccato i vecchiaredde da staro li ricordi e dopo che di nuovo era nato così come la vostra dignità che portate in tuo mondo e in tuo ogni luogo però resta sempre l'orgoglio ma recita a testa alta e a sogno affregato

compare. Allora, senti, vedo che stanotte mi ho visto una e asalai, una ora e 55 minuti. A un certo punto mi è passato male perché mi pareva male. Quindi ora vai in bocurco perché sono scemato, sono stanco, sono asciutto. Lo sentiamo dopo. Ciao zio!

Allo suono de zampogna ci risponde l'organetto, e allo tamburello batti con onore e con rispetto. Con Bastiano e Filippo Battaglia s'accordau Vincenzo Casili, e stasera ne fanno divertire.